0: una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: pomeriggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: per fortuna è venerdì!
1: Sì!
0: Meno male che cominciano le mie vacanze.
1: Ma
0: le mie
1: sabato, domenica?
0: No, domenica mattina, perché il buon Damiano è lì a crogiolarsi in montagna, credo, perché ho visto delle fotografie che ha messo
1: sui social. Tra l'altro, da quante settimane è lì?
0: Non lo so, sembra che abbia fatto più vacanze di me, il che non è giusto, perché per
1: oggi... Damiano, basta, i soldi sono finiti!
0: Insomma, non è che puoi far lavorare sempre noi qui, vabbè che sono appena tornato dalle vacanze io, ma non è che posso essere già stanco, cioè lunedì sarò stanchissimo,
1: infatti.
0: Va bene così. Buona mattina a tutti, sono le 5 passate da pochissimo. Questa è l'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Ci siamo noi, Paolo Zippo ed Elisa, pronti a ricapitolare quello che è capitato nella giornata di giovedì.
0: Già, e ieri abbiamo affrontato un argomento secondo me molto pregnante a proposito di vacanze, no? Perché ho detto che ancora, dopo una settimana quasi, non sono ancora rientrato mentalmente proprio a posto. Cioè, vabbè, mai mentalmente a posto al 100%.
1: Vabbè, quello,
0: però vabbè, quello è un dato di fatto, ma non mi sono ancora abituato all'idea del lavoro, dei ritmi, delle cose, le mail a cui rispondere.
1: È come jet lag.
0: Esatto, uguale, per cui ho chiesto un po' quanto tempo ci mettiamo per ripartire dopo le vacanze.
1: Probabilmente 2 settimane, poi bisognerebbe fare altre 2 settimane
0: ma
1: di ferie.
0: Ma tu lo sai la mia teoria, 2 volte all'anno in ferie, sei mesi.
2: Ciao Paolino, ma hai notato che il Vincenzo ieri mogio, oggi carico a 100? Forse prova a chiedergli cosa è successo di preciso, perché oggi è cambiato notevolmente. Ciao a tutti da Moreno.
3: Ciao ragazzi, allora io non ho grossi problemi, nel giro di 4-5 ore già sono già operativo al 100%, basta che capisco dove sono, in giro di breve tempo risolvo i problemi che hanno lasciato i miei colleghi di solito e è tutto a posto. Però quello che mi fa però tirare avanti ancora di più è che fra 19 mesi il mio tempo sarà vacanza oppure recupero delle vacanze. Il lavoro lo vedrò fare dagli altri. Ciao!
4: Buongiorno Zippo, buongiorno Kairat. Per riprendermi mi basta veramente pochissimo. Cioè appena entro lavoro mi rendo conto che ho finito le ferie e me la metto via. Siccome non mi pesa neanche il lavoro, non mi pesa neanche essere tornata. Semplicemente sì, ho della nostalgia, ho un po' di... Sai, fai fatica comunque i primi giorni, ti sembra di dimenticare tutto dopo 3 settimane di aver dimenticato il lavoro, poi quando rinizi è tutta una cosa in automatico.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 30 giorni senza cambiarsi la maglietta, cosa c'è di meglio?
1: Mamma mia, questa notizia alle 7 del mattino di ieri, ma... che ribrezzo.
0: No, non possiamo parlare sempre soltanto di fiorellini, di cose belle, di poesia, di cani, gatti,
1: sì,
0: di bambini. No, dove siamo?
1: No, andiamo davvero nella dura realtà di questa azienda americana che ha brevettato questa maglietta che pare possa non essere lavata per oltre 30 giorni perché non rilascia degli odori. È fatta con delle cose discutibili, dei
0: sì.
1: metalli.
0: No, vabbè, metalli, c'è l'oro dentro addirittura,
1: sì.
0: oro, pensate.
1: Pensa quanto costerà questa maglietta.
0: Costerà 800 euro una t-shirt praticamente.
1: Per averla 30 giorni, ma costa meno il lavaggio in lavatrice.
0: Insomma, abbiamo indagato con voi su cosa ne pensate di questa cosa qua. Cioè, la utilizzereste? La fareste utilizzare a qualcuno? Beh, qualcuno ci ha detto sì, la regalerei a un mio collega.
1: Sì.
0: Per cui, insomma, abbiamo avuto diversi pareri e diverse opinioni.
2: Buongiorno, Luca. Ma dai, la stessa maglia tutti i giorni? Nah, neanche al lavoro. Al lavoro che ho la divisa, ho preso delle maglie sempre bianche, ma stile diverso. No, ci vuole cambiare.
3: Ciao, sono Chiara da Montecchio. Ma non ho capito, ma per cancellare gli odori basta il sapone? Mica c'è bisogno di una fibra super tecnologica. Basta acqua e sapone. Ciao a tutti, sono Chiara da Montecchio.
4: Zippo, chiama gli americani e fatene mandare una, ma il prossimo anno, a luglio, quando ritorneranno in 40 gradi e quell'affa là, e poi vediamo se è vero.
5: Radio Bella e Monella.

0: Le multe, ce n'è sempre una dietro l'angolo. Questa volta ad essere probabilmente in un futuro, ma non tanto remoto secondo me, sanzionati saranno i pedoni.
1: Già, perché c'è una proposta di cambiare il codice della strada. Sai, esatto, che ogni volta cambiano, sì, qualcosa, le targhe, le permessi, le assicurazioni e questo e quell'altro. Ora i pedoni che attraversano la strada con il telefono in mano, guardando, quindi distratti, potrebbero essere multati con 75 euro.
0: E quindi ci siamo chiesti, giusto, sbagliato, tutte queste contravvenzioni, soprattutto è mai capitato che qualcuno attraversasse con il telefonino, che mettesse in pericolo la propria sicurezza, quegli altrui, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo un po' disquisito su questa cosa.
1: Beh, multa giusta sì, multa giusta no. Abbiamo elencato anche un sacco di persone che potrebbero essere multate altresì, sì, con mille altre cose che nessuno sanziona, ad esempio le biciclette.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: poi l'oroscopo è stato anche severo per
1: alcuni segni. Ma cattivissimo, il segno dei pesci è un 4. Un 4, Giuseppe Chete, dopo tutta la pubblicità buona che ti faccio.
0: Però ora di non essere troppo buoni, tutti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
1: Cattivissimo ieri.
0: Ogni tanto qualcuno si merita anche un 4, così come voto, che non vuol dire che sarà una giornata proprio pienamente sfigata, ma che insomma qualcosa potrebbe non
1: girare. Vorrei fare l'esame di riparazione per questo.
0: Allora, oggi invece chi godrà degli auspici e così della buona sorte?
1: Beh, segno fortunato, guarda caso, per la giornata di oggi è quello della bilancia, che tentennava ieri, diceva qualche inghippo, qualche problematica. Oggi invece sarà una giornata positiva, sarà che è venerdì.
2: Radio Bella e Monella.

0: È finito l'appuntamento di Buongiorno un Cala anteprima per oggi, ma è solo l'inizio questo.
1: Esattamente, quindi 393-7366-170 per mandare il Buongiorno un Cala in maniera bella, con enfasi, con gioia, al buon Paolo Zippo che deve ancora svegliarsi. Io intanto vado a prendere la correzione per il caffè.
0: Va bene, ho mille sorprese per voi anche questa mattina, quindi siateci!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 5:58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dai, facciamo finta di niente, no, non celebriamo il venerdì, facciamo così, raffinati, chic. Buongiorno, anzi...

usiamo i vecchi metodi, magari funzionano, voglio dire, no? Per svegliarci, magari funzionano. 4 di venerdì 28 febbraio. magari fosse febbraio cominceremmo già a pensare all'estate, no ragazzi? È 28 agosto del 2026, buona mattina a tutti, abbiamo appena iniziato un'altra prestigiosa, lungimirante, sfavillante, sberluccicante puntata di Buongiorno Unca, la trasmissione del mattino di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo, sono pronto ad accompagnarvi per la prima ora da solo, qui, cioè da solo, ci sarete voi e questa è una cosa importantissima, cioè, perché insomma, io ho bisogno assolutamente del vostro aiuto, ma soprattutto avremo modo e l'opportunità di parlare di diverse cose, di stare insieme, insomma, di cominciare un'altra giornata e di finire un'altra settimana insieme. Tradizione vuole, e l'abbiamo ritrovata a partire da questa settimana, che si inizi tutto con la nostra sigla ufficiale. Buongiorno, sono

Esattamente, questa è una trasmissione in cui l'ascoltatore è assolutamente protagonista, è assolutamente una sorta di co-conduttore. Siete voi che mi aiutate a fare la trasmissione, siete voi che mi aiutate a dare la spinta giusta alla giornata per partire nella maniera migliore. Se vuoi una giornata come il venerdì, ben venga ancora, no? Il venerdì capita, vabbè, da sempre praticamente, che sia estate, a meno che uno non sia ancora in vacanza, e può essere, anche perché insomma il periodo potrebbe essere anche quello giusto per approfittare dei prezzi di settembre, del fatto che c'è meno gente eccetera, però insomma il venerdì anche d'estate è quel momento in cui succede una cosa strana fisicamente ma anche lavorativamente parlando. Siamo ancora dentro la settimana, non c'è niente da fare, soprattutto a quest'ora del mattino, cioè non è che cominci già a lasciarti andare un attimo, ma mentalmente secondo me siamo già proiettati verso il fine settimana. Quindi è venerdì, la sveglia ha già suonato da mo per molti, me compreso. Abbiamo aperto gli occhi, magari ci siamo già riusciti a fare il primo caffettino della giornata, ma stamattina proviamo, perché insomma poi voglio capire quanti di voi sono effettivamente svegli stamattina e sono pronti ad affrontare insieme a me la giornata, e quanti invece sono ancora in quella sorta di limbo che ci avvolge spesso e volentieri in questi momenti della mattinata. Proviamo a fare qual è la prima cosa che avete pensato stamattina? Che domanda perché vi giuro, cioè io non riesco a rendermi conto di questa cosa, cioè se ci ripenso dico aspetta, cosa ho pensato la prima cosa che ho pensato stamattina quando mi sono svegliato, è cosa mi metto addosso, ecco, potrebbe essere il primo pensiero della giornata, oppure che ne so, che palle, venerdì devo andare ancora a lavorare, oppure magari qualcuno ha avuto pensieri migliori, tipo che bello, inizia il weekend, finalmente devo fare pochissimo, per cui insomma cerchiamo di coinvolgere il maggior numero di persone possibili. Se ci siete, se avete voglia, se ve la sentite di battere il vostro primo colpo del mattino, questo è il momento giusto. 393 7366 170 è il nostro numero per raggiungerci con un WhatsApp vocale oppure scritto. Raccontatevi un po', dai, stamattina appena aperti gli occhi, avete pensato prima al lavoro, prima al weekend o prima a sesso? Che ne so, magari sì, scusa. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: diretta, va sottolineata sta cosa qua ogni tanto, che sia, noi siamo alle 6 del mattino, siamo qua in diretta, non siamo a ciondoloni, non siamo a dormire ancora mentre qui va solo ed esclusivamente la musica di un computer. No, fisicamente sono presente, oddio, mentalmente è un'altra cosa, però fisicamente ci sono. E in questo venerdì mattina, ultimo venerdì di agosto fra l'altro, così se vogliamo metterci pure sta roba qua, stiamo cercando di capire qual è il nostro primo pensiero del mattino. Già, domanda filosoficamente molto interessante. Cioè, stamattina quando avete aperto gli occhi, avete pensato al lavoro, al weekend? Qual è la prima cosa a cui avete pensato? Allora, c'è da preoccuparsi un po', perché secondo me fino a, di solito a quest'ora qua arrivano già i primi messaggi vocali, no, di gente assonnata. Stamattina ne sono arrivati moltissimi, ma tutti scritti. Questo mi fa sospettare sul grado di risveglio della gente. Allora, il primo messaggio mi ha fatto molto ridere, che è questo, dice il primo pensiero del mattino, no? Che coglioni, anche oggi ricca, domani. È un pensiero che faccio, io lo faccio di solito prima di andare a dormire. Questo qua dice che palle, pure domani mi tocca andare a lavorare, non sono diventato ricco assolutamente. Ah, fra l'altro è vero, buongiorno un capo. La prima cosa che ho pensato, scrive Giulio, devo uscire in fretta per vedere l'eclisse e l'ho beccata, luna tre quarti coperta. Giulio, anch'io, meraviglioso. Allora, sembrava, se uno non avesse saputo che c'era, penso che sia finita a questo punto, adesso non lo so perché qui sono chiuso nello studio, non riesco a vedere. Stamattina c'era proprio l'eclisse di luna, cioè bellissima, si vedeva la grande. Ieri sera c'era la luna piena, una luna fra l'altro luminosa. Stamattina se ne vedeva solo ed esclusivamente uno spicchio e c'era l'eclisse. Se l'avete vista, battete un colpo, fatemelo sapere, perché era veramente uno spettacolo notevolissimo. Bisognava saperlo, se no si poteva pensare magari che ci fosse il quarto di luna, e invece no. Bene Giulio, contento che tu l'abbia visto, contento di averla vista anch'io questa nostra, questa bellissima eclisse di luna che c'è stata questa mattina all'alba.
1: Buongiorno. Ciao ragazzi, a parte pensare appena svegli già un problema. Già. Comunque appena pensato ho detto meno male è venerdì e domani ho un bel giro in bicicletta da fare, manco mai. Ciao ragazzi.
0: E il vostro primo pensiero di questa mattina qual è stato?
2: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.

0: detto, rimango stupito, non so se capita anche a voi, ma cioè, ve lo chiedo così, da questi fenomeni naturali, no? Da queste meraviglie alle quali alle volte inconsciamente riusciamo ad assistere. Stamattina, ad esempio, l'eclissi di luna, la scorsa settimana, no, due settimane fa, quando era, c'era stata l'eclissi di sole, più difficile da vedere perché bisogna avere le protezioni e tutte quelle cose, c'è gente che si brucia la retina per guardare l'eclissi di sole, c'è gente che si è fatta pure del male. L'eclissi di luna invece è un po' più facile da vedere perché è la luna, no, che scompare, cioè l'ombra della terra che va sulla luna, ma molto, stamattina era veramente molto bella. Cioè sono quegli spettacoli a cui assisti e dici, ma guarda la natura, nonostante l'uomo faccia di tutto per batterla, che meraviglie ci può regalare di tanto in tanto.
1: Ciao ragazzi, allora stamattina ero troppo addormentato per capirlo. Ho visto una bellissima luna che sembrava incalante, ma mi sembrava che fosse ieri, che fosse luna piena.
0: Esatto.
1: Effettivamente tu, tipo, mi hai detto che oggi c'era l'eclissi di luna, veramente fantastica, però non l'avevo proprio capito.
0: Beh, infatti era difficile da capire. Se ieri sera uno non avesse visto che c'era la luna piena, stamattina, perché uscivi di casa, stamattina dicevi, ma ieri sera sono tornato a casa e c'era la luna piena, com'è che stamattina ce n'è solo un quarzo, un pezzettino? Invece era l'eclissi ed era uno spettacolo. Ma poi ovviamente non posso generalizzare, perché noi copriamo una fascia di territorio piuttosto vasta, per cui sai che da alcune parti la vedi meglio, poi magari da alcune parti c'è il sole, c'è il cielo coperto, da altre parti invece. Stamattina qui per via la radio ho assistito veramente ad uno spettacolo molto bello.
2: Buongiorno. Buongiorno tipo, sono io, Ippolito da Spinea.
0: Buongiorno Ippolito.
2: Il mio primo pensiero è stato alla mia ragazza. Io ho mandato il buongiorno con una foto sexy. Buongiorno Elisa, so che ti piace il mio buongiorno e l'ho fatto solo per te. Buongiorno a tutti da Ippolito da Spinea.
0: Buongiorno Ippolito, adesso io non ti chiedo di mandarmi la stessa fotografia che hai mandato alla tua ragazza, perché ho del coraggio, ma non troppo. Però vorrei sapere che razza di foto hai mandato alla, cioè sexy, ma sexy quanto? Giusto un po' per farmi gli affaracci di Ippolito, no? Però scusa, uno ti manda un messaggio e ho mandato una foto sexy e là ti viene da cercare di indagare su quanto sexy poteva essere alla fine questa foto che lui ha mandato. Sarà stato lui nel suo splendido nuovo completino intimo? Sarà stato lui completamente ignudo sotto la doccia? Ai posteri l'ardua sentenza.
3: Radio Bella e Monella.

0: ragazze, ragazzi all'ascolto, è successo. Successo, cioè, Ippolito me l'ha girata. Non posso girarla tutto il pubblico di Buongiorno Calabasso. Non lo posso fare, Ippolito. Ti ringrazio. Adesso la mando alle donne del pubblico, quindi Buongiorno a tutte le nostre ragazze qui della radio. No, sto scherzando. Farei mai una cosa del genere. Sono assolutamente rispettoso della. Però me l'ha mandata. Grazie, buona giornata. Allora, stanno arrivando molti messaggi a proposito del primo pensiero del mattino. Se siete arrivati da poco, questa mattina ho fatto, cioè, così, una domanda veramente di quelle complicate, difficilissime di primo mattino, ovvero ragionando un po' sul venerdì mattina, ho detto: la sveglia ha suonato, abbiamo aperto gli occhi, magari abbiamo già bevuto il primo caffè, qual è il primo pensiero che ci è passato per la testa? E allora ho detto: raccontatemi un po' qual è stata la prima cosa che avete pensato stamattina. Magari una preoccupazione di lavoro, una preoccupazione familiare, oppure semplicemente un bel pensiero sul fatto che si è iniziato il weekend. C'è anche Silvia che ha scritto: primo pensiero, meno due, grazie, dice, da domani pomeriggio ferie, e quello può essere sicuramente un bel pensiero. Restate con noi perché fra un po' torniamo e c'è anche, come sempre, la canzone sotto la doccia. Preparatevi a cantare.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Cif, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
8: Perché se non Degli, non ci credi.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sì. Ciao Vincenzo!
1: Il primo pensiero della mattina, sì. Vaffanculo, devo andare a lavorare, vaffanculo loro e quando ne tengono.
0: Siamo poveri, Vincenzo.
1: Questo è il mio primo pensiero. Siamo poveri, siamo poveri. E questo è il secondo pensiero. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buon venerdì, soprattutto buon weekend. Un bacione a tutti gli ascoltatori. Yezi, po' bello mio! Si ricomincia il weekend a birre! Fai bene,
0: no,
1: fai bene!
0: C'è bravo questo weekend!
1: Buona giornata da Vincenzo e buongiorno un ca... Ma dimenticavo, Zippo! Fai bravo!
0: Il primo pensiero del mattino, il primo pensiero che mi è passato per la testa stamattina, la prima cosa che è venuta alla mente appena vi siete alzati, è questo il gravoso compito che avete di raccontarci questa mattina. Ale, ale, ale, dice questo messaggio. Buongiorno, K. Il mio primo pensiero questa mattina è che oggi è l'ultimo giorno e poi si va in ferie. Sai, adesso c'è un sacco di gente che ha scelto di andare in ferie a fine agosto. Allora, questo non piace a me, perché vuol dire che per qualche settimana non siete ascoltatori di Buongiorno Unca e questo è male, ma d'altronde immagino che non ne possiate assolutamente più, che non vedevate l'ora di tuffarvi nelle ferie, per cui a chi va in ferie, a chi dovesse essere all'ultimo giorno di lavoro, veramente in bocca al lupo, ci risentiamo al vostro ritorno e mi raccomando, non mancate. Per quanto riguarda invece la nostra mattinata, per quanto riguarda Bella e Monella, per quanto riguarda Buongiorno Unca, è arrivato il venerdì della canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E mentre il nostro grande Puffo, completamente ignudo come sempre, canta guardando verso il basso sotto la doccia, cielo grande, cielo blu, contento lui, contenti tutti, noi siamo pronti ad andare con la canzone sotto la doccia del venerdì. Per chi non fosse fra gli abituè di questa trasmissione ante ovviamente estate, ante periodo estivo, dobbiamo ricordare che la canzone sotto la doccia del venerdì è sempre un po' particolare, nel senso che mettiamo sempre, diciamo, una canzone sopra le righe, anche sotto le righe, anche in mezzo alle righe c'è una canzone che non c'entra assolutamente nulla con la nostra programmazione quotidiana, ma che è assolutamente da cantare. E lo facciamo perché abbiamo voglia di divertirci, lo facciamo perché abbiamo voglia di sorridere, lo facciamo perché abbiamo voglia di coinvolgere il nostro pubblico, i nostri ascoltatori in questa nostra grande festa del mattino, che alle volte è difficile, perché riprendere, ragazzi, è difficile, ma alle volte risulta estremamente piacevole. E allora, oggi la canzone è veramente veloce, nel senso che avete 2 minuti e mezzo al massimo di tempo, ma durante la canzone sotto la doccia dovete, dovete, quasi un obbligo, vi prego fatelo, ecco, è diverso, una supplica questa, mandare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino, basta poco, basta una strofa, basta un piccolissimo pezzo del ritornello, bastano 3 frasi, basta, insomma, basta partecipare, perché questo è lo scopo, diciamo così, il significato della nostra canzone sotto la doccia, per dimostrare che alle 6:40 gli amici di Bella e Monella sono tutti belli svegli. E allora 393 7366 170, se non la sapete oggi basta fare Capitan Harlock zan zan, Capitan Harlock zan zan, da adesso 2 minuti e mezzo.

0: quindi se uno non la sapeva bastava fare ed eravamo a posto. Ma cosa sarà successo fra gli amici, fra gli ascoltatori di Buongiorno Unca stamattina? Me lo chiedo ogni volta che facciamo la canzone sotto la doccia, ma in modo particolare il venerdì, quando proponiamo queste cose assolutamente diverse, assolutamente fuori dagli schemi, perché a noi piace ogni tanto qui pensare fuori dagli schemi. Sentiamo cosa è successo.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno Unca.
0: Aspetta,
1: a tutti. L'ho vista anch'io l'eclisse.
0: Allora lo mettiamo dopo questo, perché è arrivato contemporaneo. Lo mettiamo dopo, Anna. Resta là, ora la canzone.
2: Oggi è venerdì, zazza.
0: Sì.
2: Oggi è venerdì, zazza. E domani si va a lavorare lo stesso, zazza.
0: Io lavoro anche domenica, cioè sarò qui alla radio domenica mattina dalle 8 a mezzogiorno. Non so di cosa parlerò dalle 8 a mezzogiorno di domenica mattina. Dovrete aiutarmi pure voi. Questo andiamo.
3: Oh.
0: Sì. Sì.
3: Sì.
0: Capitan Harlock. Zazza.
3: Sì.
0: Capitan Harlock.
3: Bello.
0: Sì.
3: Vola colomba, no, bianca, vola.
0: Non ce la posso fare.
3: Dimmelo tu.
0: Sì.
3: Buongiorno Unca.
0: Quasi pavarottiana questa esibizione. Quasi, quasi.
4: Dimmi, capocchione mio, cosa farai tu weekend, eh? Ti immergerai come Capitan Harlock in nuove avventure missilistiche? Oppure andrai a, non so, dal tuo amato barbiere, a cambiare taglio, eh?
5: Icona, stringiti forte,
0: sì,
5: a lana.
0: Sì.
5: Na-na-na.
0: Sì.
5: Ah no, era un altro. Ciao, ciao.
0: Sì, no, cioè, non ce n'è uno che mi abbia cantato Capitan
5: Harlock.
0: Ah, meno male.
5: Capitan Harlock, Carlo. Capitan Harlock, fammi volare. Vola, vola, vola, l'ape Maya.
0: Sì.
5: Vola, vola, vola, tanto Gaia.
0: Sì.
5: Buongiorno, buon venerdì.
0: Sai che ero indeciso sul mettere l'ape Maya stamattina?
6: Fammi trombare ancora una volta, te lo prego. Adesso sì, che l'ho sentita, mi viene in mente qualcosina.
0: Oh, mamma mia. Oh,
7: fammela dare, mio capitano. La, la, la, la, la, la.
0: Ok. Avete capito che oggi non c'è, sì, non so cosa, cioè volevo mettere l'applauso all'inizio, no? Però non so se ve lo siete proprio meritati l'applauso stamattina, cioè voglio dire, di tutto è venuto fuori, di tutto meno che Capitan Harlock. Per fortuna la canzone sotto la doccia torna lunedì.
8: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi.
1: Molto difficile.
0: Di oggi è difficilissimo.
1: E allora mi sa che ce lo portiamo fino alla prossima settimana, a meno che qualcuno di voi non abbia indovinato stamattina di che rumorazzo trattavasi.
0: Fringuello.
1: No, il fringuello fa.
0: L'airone cenerino.
1: Non fa quello. Non lo so. L'airone cenerino, scusa, tu hai mai visto?
2: Buongiorno, Luca, da Luisa. Può essere il pavone?
1: No, no,
0: ciao.
1: Il pavone fa.
0: Allora, tanti ci hanno scritto. Quello era un po' un tacchino. Tanti ci hanno scritto il verso della gru.
1: No, la gru fa.
0: No, la gru, l'uccello.
1: Ah,
0: vabbè. Anche perché c'è scritto il verso della gru.
1: Vabbè, dai. Adesso andiamo avanti.
3: Ciao, sono Olimpia. Secondo me il verso, cioè, secondo me è il verso di un uccello, precisamente del cacatua.
1: Ai ai ai ai, no, no, no, il cacamiano.
4: Ciao,
1: una
4: bella Monella, sono Cristian da Udine. Il rumorazzo per me è semplicissimo. È il verso di un rospo in amore che ha un po' di catarro.
0: No,
1: neanche il delfino, no.
0: L'oca marina, neanche. No, no, no, no. La pallina della roulette.
1: Oh, mamma mia, no. Questa era la gru coronata.
0: No.
1: Porca miseria, siete, però siete stati
0: il
1: bravi.
0: Il tricheco, neanche.
1: No, neanche il tricheco.
0: No,
1: no.
0: Aspetta, no, qui un attimo, qui non ho capito. Una tapparella o una saracinesca?
1: No, neanche la tapparella.
0: Sentiamo questo.
1: Mamma mia.
5: Ciao ragazzi, io sono appena passata sotto di voi. Non ho sentito il rumore, però sono già felice lo stesso.
0: Potevi passare a salutarci con.
1: No ragazzi, no, se venite qui dovete portare qualcosa, sappiatelo. Io adesso, cioè, non c'è storia.
0: Allora, nessuno ha indovinato.
1: Niente, niente.
0: Allora, facciamo sentire un pezzettino. Dai, piccolo di rumorazzo.
1: Fai sentire il rumorazzo.
0: Secondo indizio, così ci pensate tutto il fine settimana.
1: È un animale.
0: Sì, è un animale. Io pensavo, basta così.
1: Beh sì, basta, adesso cosa vuoi, dare troppe robe? No, no, è un animale.
0: Ok.
1: È un animale, dai, andiamo. E non è un uccello.
0: È un animale, non ha le ali.
1: Ecco, esatto. Quindi non è un uccello. Cosa ho detto io? Scusa.
0: È venerdì, ragazzi.
1: È venerdì, la trasmissione fortunatamente sta finendo. Se no.
0: Per te.
1: Sì, no, ma voglio dire, se no andavamo sempre più in basso.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: E stanno continuando ad arrivare delle ipotesi, a parte che non valgono più perché abbiamo chiuso il rumorazzo, però possiamo dire che non è il tacchino, perché tutti stanno scrivendo il tacchino. Abbiamo appena detto che non è un uccello e che non ha le ali.
2: No, il tacchino
1: questo
2: fa
1: glu glu glu glu glu glu.
2: Il tacchino fa glu glu glu glu glu glu glu.
1: Eh sì.
2: Potrei fare io i rumorazzi, sto pensando.
1: No,
2: tragedia.
1: No.
2: Finisce qui, buongiorno Luca, la prima parte della mattinata di Belle Monella.
1: Io rimango, quindi siateci, non lasciatemi solo abbandonata anche di venerdì, perché ho bisogno del vostro supporto.
2: Io invece torno domani mattina, come sempre, a partire dalle 5 con l'anteprima insieme ad Elisa e poi dalle 6 con buongiorno. Io torno domenica mattina.
1: Tu torni domenica mattina.
2: Dalle 8
1: a mezzogiorno. Sabato sera.
2: Buongiorno Luca, invece tu vai, abbiamo fatto un casino. Volevamo finire in maniera professionale, invece abbiamo fatto un casino. Io buongiorno Luca, torna lunedì forse, se non ci hanno licenziato prima.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Luca. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella.
8: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, 9:02.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Jerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Reale Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Reale PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif, un solo spray.
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

Pranzo Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Bella Monella, la radio tutta da cantare, piena di emozioni. C'è ancora gente che sta giocando al rumorazzo di Buongiorno Unca. Ritorneremo con il rumorazzo sicuramente la prossima settimana. Con me Elisa invece stiamo insieme fino a mezzogiorno, poi arriverà come sempre la signorina Paola. Ma parliamo di un nuovo trend: la vacanza con i genitori. La vacanza con i genitori, ragazzi, è tornata di moda tra i giovani adulti che la raccontano poi con un po' di ironia anche sui social. Questo perché non è un motivo di imbarazzo. Una volta si scappava dai genitori, non si vedeva l'ora di fare le vacanze senza i genitori, con gli amici. Perché? Perché si era più liberi, perché si facevano quelle cose trasgressive che poi erano trasgressive a metà. In realtà oggi è vista in maniera completamente diversa, un modo per risparmiare, per concedersi una pausa anche dalle difficoltà dell'indipendenza, costo della vita elevato. Perché? Perché i genitori qualcosa ti offrono, se non l'intera vacanza, almeno una cena, un pranzo. E quindi ritorna di moda la vacanza con i genitori. E allora io vi chiedo di riaprire un po', come sempre, i cassetti della memoria in questo venerdì. Raccontatemi la vacanza che avete fatto con i vostri genitori, che vi è piaciuta talmente che vi ha lasciato un ricordo bello, un ricordo positivo. Tutti, almeno durante il periodo dell'infanzia, abbiamo fatto vacanze con i nostri genitori. Quella che vi è rimasta nel cuore. 393 7366 170. Intanto arriva Levante dal 2013.

0: Ale qui con me su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando della vacanza con i genitori, che è tornata di moda nei giovani adulti per una questione più che altro economica. Però la vacanza con i genitori l'abbiamo fatta praticamente tutti quanti, anche durante il periodo dell'infanzia, che fosse in campeggio, che fosse al mare, in montagna, che fosse in qualche hotel, qualche viaggio dove siete andati a vedere qualcosa di particolare. E allora vi sto chiedendo: qual è la vacanza con i genitori che vi è rimasta nel cuore, che ricordate sempre caramente? Rossana dice: io ho perso mio papà molto giovane, però essendo nata a Maracaibo mi ricordo quando mi portava al lago, quando guardavo che pescava, andavo in montagna anche con mia mamma, magari lui rimaneva a casa per lavoro, e quando mio padre è mancato è rimasta mia mamma, ci portava a Jesolo quando ritornai chiaramente qui in Italia. Beh, vacanze con i genitori li abbiamo fatte tutti quanti, però una magari vi è rimasta nel cuore particolarmente per un ricordo, perché magari avete fatto quell'esperienza con i vostri genitori particolare, e quindi vi chiedo di raccontarmi qual è la vacanza con i genitori che vi è rimasta dentro, che vi è rimasta nel cuore, al 393 736 170. È arrivato anche il momento di richiedere una canzone, una bella canzone italiana. Come dovete fare? Dovete cantare un pezzettino della canzone che volete ascoltare, anche con dedica, perché no? Avete 6 minuti per realizzare e confezionare il vostro messaggio. È tempo della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di vacanze con i genitori, quelle che avete fatto, quelle che vi sono rimaste nel cuore. Abbiamo per esempio Katia che dice: la vacanza in Croazia con i miei genitori quando ero ragazzina. Siamo partiti in macchina da Padova senza grandi programmi, avevamo affittato un appartamentino vicino al mare. Ricordo tutte le giornate in spiaggia, mio papà che giocava a racchettoni con me, le cene tutte insieme e la sensazione che non ci fosse fretta di fare nulla. Anche questo un bel ricordo sicuramente. Qual è la vacanza con i vostri genitori, quella che vi è piaciuta di più, quella che vi è rimasta nel cuore, quella che ricordate sempre caramente? 393 7366 170. Lei non canta, però ha una bellissima dedica e quindi è lei che si aggiudica la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno, oggi è il compleanno di mio fratello Ludovico e per cortesia vorrei, se è possibile, ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. Grazie e buona giornata.

1997, Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, dedicata a Lodovico. Auguri anche da parte nostra, che sia una bellissima giornata, un bel weekend, festeggia anche per noi. Stiamo parlando di vacanze con i genitori, le vacanze con i genitori, quelle che vi sono rimaste nel cuore, quel luogo dove andavate sempre o quei posti che avete visitato per la prima volta.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona in italiano.

0: Antonellino Cerri, ma che mix! Herman Meta con Dall'alba al tramonto, Jeffrey J con Se ci fosse un domani e poi Lorenzo Fragola con Hashtag fuori c'è il sole. Adesso sì c'è il sole, ma c'è un tempo un po' ballerino nella giornata di oggi. Grazie Antonello Cerri, a più tardi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di vacanze, vacanze con i genitori che sono tornate di moda per i giovani adulti. Perché? Perché per una questione più che altro economica, tra costo della vita elevato, tra fatica a sostenere le spese da soli, i genitori sono un toccasana anche durante le vacanze. E quindi stiamo indagando sulle vostre vacanze con i genitori, quelle che vi ricordate, quelle che vi sono rimaste nel cuore. Abbiamo questo messaggio. Roberta dice: io non ho mai fatto una vacanza con i miei genitori perché non avevano la possibilità, però quando mi sono sposata ogni anno li portavo in montagna con noi, e allora mi ricordo al parco con il nipotino, i rifugi assieme. Mi manca, dice, un po' quel periodo di convivialità. Eh sì, sono bei ricordi che ci portiamo dietro. Qual è la vacanza, quella che avete fatto con i vostri genitori e che vi portate nel cuore? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monelli. State da cantare.

0: basta. Alessandro dice: io dico che se non riesci ad andare in ferie, non riesci a pagarti, non puoi stare sempre sulle spalle dei tuoi genitori, ma devi arrangiarti. Sì, parliamo comunque di giovani adulti. Io ho detto è la generazione Z, quindi parliamo di 20, 25, 26 anni, quella più o meno l'età, quindi probabilmente tanti sono anche studenti e non hanno un reddito vero e proprio perché studiano all'università. Allora, Matteo dice: il mio ricordo è stato a Cuba. Io e mia mamma, io ho scoperto proprio lì a Cuba che oltre ad essere una mamma, mia mamma è anche la mia migliore amica. Quindi c'è stato quel quid in più nella visita proprio di un territorio lontano come Cuba. Ma siamo arrivati al momento di giocare insieme, quindi pronti?
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Torniamo un po' tutti più piccini. Giochiamo con il Luna Park di Bibione. Vediamo la possibilità di vincere questa card valida fino al 4 settembre per 4 attrazioni miste tra quelle del Luna Park di Bibione. L'occasione è ghiotta. Cosa dovete fare per aggiudicarvi questa bellissima card? Al mio via, soltanto al mio via, al 393 7366 170, mandate un messaggio audio oppure un messaggio scritto in cui mi dite o scrivete Luna Park di Bibione per me. Luna Park di Bibione per me. Dico 3, dico 2, dico 1, via.
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Studio 20, vi accompagniamo anche a settembre, per tutta settembre, sabato, giovedì 3 settembre alle ore 21 c'è il palio Tutto da Cantare a Montebelluna con Radio Bella e Monella. Sul palco saliranno Thomas Menegazzi con il suo DJ set, Monica Morgan che vi aspettano e tante tante sorprese e due super ospiti, Dolce Nera e i Los Locos. Tutto questo giovedì 3 settembre a partire dalle ore 21 in occasione del palio di Montebelluna. Ci siamo noi con il palio Tutto da Cantare. Sabato 12 settembre invece a partire dalle ore 20:30 gli anni di Radio Bella e Monella arrivano a Conegliano, provincia di Treviso, in occasione della festa dello sport alla Prealpi San Biagio Arena con Andy Mancuso e Monica Morgan che vi faranno ballare le hit maggiori della musica italiana. E insomma tanti eventi, tanti appuntamenti, trovate chiaramente tutte quante le informazioni sui nostri social ma anche sul nostro sito www.bellemonella.it.
1: Radio Bella.

0: Sia con Dimmi Come qui su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo. Arriva Sorelle d'Italia.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora 10:59.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben ritrovati ancora una volta, buona giornata. La Giunta Veneta ha approvato la nuova variazione al bilancio di previsione 26-28, provvedimento che recepisce nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a specifiche finalità e rimodula alcuni stanziamenti, consentendo di ottimizzare l'impiego di risorse statali, comunitarie e regionali.
6: In tema di transizione digitale e di sicurezza informatica, in Italia buona parte delle regioni è alle prese con investimenti. È il caso del Veneto, dove la giunta guidata da Alberto Stefani prevede risorse superiori a 12 milioni di euro, destinate alla convergenza delle infrastrutture informatiche, all'organizzazione della CERT regionale per la sicurezza cibernetica e alla telecomunicazione a favore del sistema sanitario regionale.
5: L'azienda padovana Omas Industries, che ha sede a San Giorgio delle Pertiche, amplierà il proprio quartier generale attraverso un investimento di 7 milioni e mezzo di euro. L'operazione porterà al raddoppio degli attuali 6.000 metri quadri coperti e ha come scopo quello di aggregare in un'unica sede le diverse divisioni aziendali.
6: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: Bolla è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero!

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sono Maxi Conte.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Valle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, buongiorno Paola.
2: Buongiorno Lisa, buongiorno disagiati e disagiate. Allora, parliamo subito di una notizia che ha acceso in queste ultime 48 ore un dibattito in Thailandia. Un candidato primo ministro ha proposto una cosa davvero originale. Sai cosa?
1: No.
2: Permettere alle donne di avere sino a 4 mariti, purché siano tutti consenzienti.
1: Pensa che tragedia!
2: Già se fa fatica con uno a trovarlo anche.
1: Sì, anche.
2: L'idea servirebbe a promuovere l'uguaglianza di genere, capito? Visto che alcune leggi islamiche permettono ai maschi di avere fino a 4 mogli, quindi questo qua dice: allora permettiamo anche alle donne di avere fino a 4 mariti, capito?
1: Beh, è una proposta questa che chiaramente ha diviso l'opinione pubblica, però attenzione, non si tratta di una legge.
2: No, no.
1: Al momento la Thailandia riconosce solo un matrimonio monogami, quindi solo una persona, solo un partner, però immaginatevi un po' la scena anche a casa. 4 mariti che litigano, 4 mariti che devono portare fuori la spazzatura, 4 mariti che devono dividersi i compiti, la moglie che deve stare attenta a tutti questi 4 mariti, no? Un disastro.
2: O lei
1: disastro.
2: Che deve lavorare per 4 perché non fanno un cazzo, assolutamente. Allora, non vi chiediamo mogli e mariti, bensì qual è la cosa che il vostro partner o la vostra partner, la fidanzata, il marito, insomma, fa meglio di chiunque altro. Quella cosa lì la fa meglio lei o lui rispetto a voi?
1: Cioè, è cucinare, è sistemare un tubo, è fare giardinaggio, è magari dialogare con i figli. Cosa fa di meglio rispetto a voi il vostro partner? Facilissimo, al 393-7366-170 noi prendiamo appunti.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: film non è mai finita, no? Su Radio Bella e Monella, sì. E allora vi stiamo chiedendo cosa fa, azioni oppure delle cose materiali che il vostro partner fa meglio di voi.
1: Eh sì, perché quando si è in coppia c'è anche un po' la suddivisione dei ruoli, certo. Quando si va a convivere, no? Però c'è quella roba lì, quell'azione, quell'atteggiamento, anche una cosa materiale che lui o lei non c'è verso, la fa meglio.
0: Esattamente.
1: E quindi glielo lasciamo fare, no?
0: Certo.
1: Allora abbiamo
0: meno lavoro per noi a
1: esatto
0: volte, eh.
1: Da Verona Roberta, che ci racconta?
2: Quello che fa meglio di me mio marito,
1: sì,
2: è sicuramente badare alle scadenze.
1: Ah, vedi?
2: Sia che riguardino le utenze o le assicurazioni, la macchina, tutto quello che riguarda le scadenze, perché se fosse per me sarei in galera da mo.
1: Ciao.
0: Posso dire che questa cosa è tipica
1: le
0: maschile
1: scadenze.
0: Di solito gli uomini sono molto più bravi a capirsi, non so, scadenze dell'auto, scadenze della casa, eccetera. Noi donne lasciamo più fare.
1: Esatto, ste cose qua. È interessante. Allora, come ha detto Roberta, se non ci fosse lui, lui è attento, le scadenze, si ricorda, magari va anche a pagare, mette via le ricevute, sì, fa una certa, un lavoro di segreteria, no? Della così, della gestione della casa. Poi c'è ad esempio Paola che dice: il mio lui non è per niente bravo in cucina, però una cosa la sa fare meravigliosamente: il riso con tonno e piselli. Come lo fa lui non ce n'è per nessuno, cioè non è che ci metta tanta, voglio dire.
0: Vabbè, però
1: tonno
0: dice...
1: e piselli, dai, assembli tonno e piselli e riso. Vabbè,
0: ma
1: comunque
0: ci vuole maestria.
1: Esatto.
0: Lei dice: io non riesco a farlo come lui,
1: esatto.
0: Quindi evidentemente c'ha un ingrediente segreto.
1: Quanto amore in quel pisello, Paola.
0: Radio Bella e Monella.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di quella cosa, sceglietene una che vostro marito, vostra moglie fa meglio di voi.
1: Ma ce ne sarà una. Poi quando sanno fare bene certe cose, noi facciamo le gnorri, lascia che lavori lui, no?
0: Certo.
1: Assolutamente. Come ad esempio la Roberta di Trebasele, che cosa fa di bello tuo marito, lo fa meglio di te?
2: Ora mio marito posso dire che è bravo a fare giardinaggio, manutenzione delle auto, ripara piccoli elettrodomestici,
0: fa tutto. Bravo.
2: Tutto quello che può riguardare la manutenzione della casa, tanto di cappello è molto bravo e lo fa per hobby, diciamo. Però la cosa che secondo me è molto ma molto bravo e supera anche me è fare il risotto, cioè bravissimo, nulla da dire.
1: Cioè voglio dire, che culo Roby da Trebasele, che
0: è giardinaggio,
1: è giardino
0: e prendersi cura della casa in generale,
1: esatto, perché... la candela della macchina mi fa
0: pure
1: risottino.
0: Bene il risotto.
1: Beh, speriamo Roby che almeno sotto le lenzuola spari anche qualche colpino giusto, vero Gioia? Radio Bella Monella.

0: quella che dice: ciao sorelle, se non ci fosse mio marito la macchina sarebbe sempre sporca. Io non ho proprio passione di lavare la macchina, lui invece pulisce la sua dentro e fuori e lo fa anche con la mia.
1: Ma questo è interessante, che lui sa pulire meglio l'auto.
0: Beh, di solito è prerogativa maschile.
1: Ma questo sì, sono d'accordo, sì, infatti. Sì. Monica da Sarcedo in provincia di Vicenza: il mio lui sa passare benissimo l'aspirapolvere, peccato che lo fa poche volte, rare volte. Va bene.
0: Però quando lo fa si applica.
1: Lo fa completamente e non è uno di quei casi che uno fa una roba, di solito il compagno, il marito, insomma, il maschio.
0: Sì.
1: Tu dici sì sì, va bene, grazie, e dopo ti tocca
0: ripassare.
1: No, è così, perché
0: sì, sì, è così.
1: I maschi, pur di darci il contentino, fanno le robe, ma non le fanno come le facciamo noi. Allora, Dennis da Badoere: mio moroso cucina meglio di me, mi secca ammetterlo, ma è vero, però io una cosa la faccio meglio di lui: stirare.
0: Beh, questa è sincerità.
1: È una bella suddivisione, sì. Cioè il Dennis mi stira bene, il suo compagno mi cucina bene, è una coppia ben assortita.
0: Esatto.
1: Non litigheranno mai.
0: Beh, si spera.
1: Per l'economia domestica, per altre cose non lo so.
0: Ma allora, avete capito, vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che voi, che il vostro partner fa meglio di voi. 393-7366-170.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco
16: si più che la fila va laggiù.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
18: Italiamo.
17: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: che mix questa mattina, sì. Luca De Liso e Enrique Iglesias con Bailando e Calme Sangue Freddo, un bel mashup. Poi Shiva, Finesse, Sfera Ebbasta e Gue con Gelosia e Annalisa con Mon Amour. Bravo Antonio Cerri.
1: Belle tutte.
2: Sì. Italiamo. La musica italiana.
1: Allora,
2: tutta da ballare.
1: Stiamo commentando sta notizia che in Thailandia si discute sul permettere alla donna di avere quattro mariti. Vabbè, una buttata, io non penso, penso sia una cosa fake. Però
0: è una provocazione.
1: Diciamo nel tema della coppia, la cosa che lei o lui senz'altro fa meglio di voi. Stanno arrivando tanti contributi, ad esempio, eccolo qua. Abbiamo Anella dalla provincia di Udine. Mio marito a casa fa poco, però è un gran lavoratore e soprattutto mi pulisce benissimo la macchina.
0: Visto?
1: Che non è la prima che lo dice.
0: No, la macchina, questa, guarda, è la esatto, cosa da uomini.
1: Propensione del maschio di avere questo amore per l'auto, di saperla anche pulire bene, sì, dentro e fuori. Io penso sia una cosa, perché la macchina per un maschio è un po' un prolungamento sessuale,
0: no,
1: della loro potenza sessuale, no?
0: No, è che alla macchina
1: ci tengono più di noi.
0: Sì.
1: Io ci tengo alla mia cariola, capito?
0: E la pulisci sempre ogni settimana.
1: E la pulisco anche dentro, la profumo, le cose, capito? In modo che quando la vendo, invece che di 300 euro me ne diano 500, visto che ho una macchina da Lecco ormai, voglio dire,
0: no,
1: vintage. Però c'è questa cosa, sotto il profilo psicologico, la macchina è un po' un prolungamento della mascolinità, secondo me è così.
0: Non sono,
1: no,
0: uomini, dateci conferma o smentite questa cosa.
1: Cioè, quando, sì, vedi uno scendere dal SUV, no, sì, un bel SUVone, dici, cazzo.
0: Ma non guardo le auto!
1: Quando vedi uno scendere, sì, da una Fiat Panda, vabbè, cioè, capito?
0: Ma no, ma qua si parla di pulizia più che altro.
1: Sì, però,
0: no?
1: C'è il suo perché, va bene.
0: Sì, vabbè, siamo di due posizioni diverse. Voi, c'è una cosa che il vostro partner fa meglio di voi? Raccontateci. Radio Bella Moletta.

0: sapete fare, esatto, che i vostri partner sono più bravi a eseguire.
1: C'è Lucio da Vicenza, che ci vuoi dire, Lucio?
2: Ma il concetto di fa meglio uno piuttosto che l'altro è abbastanza soggettivo. Perché se una cosa per me va bene così, non, probabilmente non andrà bene al partner.
1: Sì.
2: Dunque è sempre soggettiva la cosa. Si cerca di fare il meglio, no? Ovviamente se cucino male ci si adatta. Se lavo e stiro male ci si adatta e viceversa. Si cercherà di migliorare, ovviamente, però non è una cosa fa meglio uno e una cosa fa meglio l'altro.
0: Ma no, per me quindi... è un dato di fatto.
1: Beh, poi nella coppia c'è molto spirito di adattamento, sì, forse vuol dire questo, Lucio, quindi...
0: Quello sicuramente sì, però non lo so, pulire il bagno. Magari una donna ha delle vedute leggermente diverse, sì, quindi è più brava, più attenta rispetto all'uomo. Oppure l'uomo sa aggiustare i tubi, sa aggiustare il bullone, piantare, non so, sistemare
1: il lampadario,
0: eccetera, e noi donne no.
1: Non sa stirare bene, io non lo faccio stirare, cioè...
0: Sì.
1: Magari mi rovina il vestito, mi rovina la roba, però effettivamente ci si dà una mano, ci si aiuta, si chiude un occhio se l'altro non fa le cose.

0: con la Vasta. Siamo ormai in chiusura della nostra puntata, abbiamo tempo per un paio di messaggi.
1: Sì, veloci, abbiamo un compleanno da festeggiare, sì, perché noi qui si fa tutto. Attenzione, salutiamo e festeggiamo Lidia.
2: Ciao belle monella, io vi ascolto sempre.
1: Grazie.
2: Oggi è il mio compleanno e chiedo se mi potreste fare gli auguri.
1: Certo.
2: Io con i miei genitori stiamo andando a Gardaland.
1: Bello.
2: E sono molto felice. Ciao.
0: Guarda, adesso chiudiamo la puntata e veniamo a Gardaland anche noi.
1: Esatto, sulle tanti
0: auguri.
1: Sulle montagne
0: russe, Paola.
1: Sì, è la nostra piccola da Vicenza che fa il compleanno con le sorelle d'Italia. E chiudiamo con ciliegina sulla torta, la perla della mattinata, Roby da Padova, che vuol dire questo.
3: Praticamente io le so fare tutte della serie.
1: Lui vorrebbe trombarsele tutte, perché sì, poi il messaggio continua, non vi dico le storie. Grande Roby, siamo con te. Grazie Elisa.
0: Grazie, ciao a tutti.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
12: Radio Bella e Monella.
13: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
12: Radio Bella e Monella.
13: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
14: Mezzogiorno da un minuto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato, il figlio Haakon assume il titolo di re, sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla premier Meloni. Agguato all'alba all'Auropoli, nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa, indagano i carabinieri. Calcio, dopo quelli di Champions, oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo e anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Stare

tu cosa fai questa sera ad aprire la pausa pranzo, pacciarotte e scrocchierella, l'ultima puntata senza Dami? Perché lunedì ritorna.

0: sesso, siamo tutti d'accordo? Poi ragazzuole, è venerdì, eh? C'è anche luna piena oggi. Ma buongia! Ciao ragazzuoli, sono la Dall'Anna fino alle 15 con la pausa pranzo, pacciarotta e scrocchierella. Come state? È arrivato il venerdì finalmente. Siamo tutti contenti, c'è un bel sole fuori, quindi non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo anche perché tra poco potete scegliere che canzone ascoltare mandando un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo un po' che canzone appunto volete ascoltare, ma dovete farlo canticchiando. Poi nella seconda mezz'ora giochiamo al gioco della parola misteriosa, come sempre in palio un gadget di Bella Monella, poi troveremo l'argomento di giornata sul quale confrontarci un pochettino e poi vi ricordo i prossimi eventi con Bella Monella che si stanno avvicinando perché ci vedremo domani sera a Sernaglia della Battaglia. Ma prima iniziamo con la musica, Laura Pausini, Tra te e il mare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elettra Lamborghini su Bella Monella. È arrivato il momento di cantare, ragazzoli, al 393-7366-170. Fate sentire le vostre voci, c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: centro di Goia, dicono i pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra. Ma ragazzuoli, è arrivato il momento di ascoltare la canzone che fa e dobbiamo fare un grande in bocca al lupo. Sentite!
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa. Oh,
2: vorrei sentire la canzone che fa una vita in vacanza, una vecchia che balla. E volevo dedicarla alla mia collega Roberta che va in pensione. Ciao dalle camiciaie disperate.

0: Sound anni 2000 che ci è piaciuto veramente veramente tanto. Beh, buona pensione a questa collega, una vita in vacanza, beh era anche ora con tutto quello che ha lavorato. Ciao ragazze, buon divertimento, spero che usciate. Continuano a dire grazie, grazie mille, un bacione a voi. Invece Radio Bella Monella è tutta da cantare, ci prendiamo una pausa come al solito e poi torniamo con la seconda mezz'ora perché si gioca al gioco della parola misteriosa.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
12: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie Matteo Monti per questa bella pillola. Abbiamo ascoltato Giuliano Palma e The Blue Beaters, Pensiero d'amore, Lucio Battisti, Acqua azzurra, Acqua chiara, e poi c'era anche Eros Ramazzotti con Per le strade una canzone. Ma adesso si gioca!
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: È il nostro momento della giornata preferito, è il gioco della parola misteriosa. Io vi do 5 parole, voi dovete trovare la sesta che si collega bene a quelle che vi dirò tra pochissimo. Il numero per giocare con Radio Bella e Monella è sempre il 393-7366-170. Potete giocare tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Vi ricordo sempre di firmarvi, quindi dite Eleonora da Castelfranco, Lucia da Treviso, Alberto da Ponzano, quello che volete, in modo che se per caso siete vincitori, so chi ringraziare e ovviamente chi salutare. Va bene, pronti? Dai che oggi vediamo a chi regaliamo la t-shirt di Bella e Monella. Le parole sono palazzo, portare, turca, gonna, cavallo. Le ripeto: palazzo, portare, turca, gonna, cavallo. Vediamo un po' chi si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella e risponde subito con la parola misteriosa al
0: 393 73 66 170 e il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

belle monella. Solo io vi do la possibilità di vincere una t-shirt e giocare a gioco della parola misteriosa. Le parole di oggi sono palazzo, portare, turca, gonna e cavallo. Leggiamo un po' di risposte che sono arrivate al 393-7366-170. Mi fa ridere perché poi mi date insomma la soluzione, poi mi dite ti prego, oppure mi mettete le faccine tristi, vorrei farvi vincere tutti ma non si può. Saluto Lisa da Jesolo che dice potrebbe essere porta. No, non è porta, ragazzi. Ciao, la parola è coda. No, non è coda. Salutiamo anche Mario da Pieve che dice ciao Leonora, la parola è forse reale. No, non è neanche reale. Ciao Eleonora, la parola potrebbe essere porta. No, non è ancora porta. Potrebbe essere chiusura. No, non è neanche chiusura. Mi dispiace ragazzuoli, saluto Alberto che gioca sempre con tutto l'ufficio. Potrebbe essere stretta. Stretta, cosa ti è venuto in mente con stretta? Gonna, la gonna stretta, però il palazzo stretta, portare alle strette. No, non si può dire così. Non si può assolutamente dire così. Ciao Leonora, sono Cristian. La parola potrebbe essere luce. No, non è luce. Potrebbe essere chiusura ancora. No, ragazzi, ve l'ho detto. Ve le ripeto, dai che non è difficile oggi. Palazzo, portare, turca, gonna e cavallo. Cioè, con cavallo abbiamo due accezioni nella lingua italiana, non così tante. Cioè, il cavallo, l'animale, e poi il cavallo di che cosa? Dai che è facile, è facilissima. Radio Bella e Monella.

Ariana Grande 1995, questa era Boom Boom. Allora, che si fa di venerdì? Di venerdì si possono fare tante cose, si possono andare a tanti eventi, ma soprattutto anche ai concerti. Quindi se volete provare all'ultimo a trovare qualche biglietto, vi aspetta Elisa, che sarà ospite di Giovanni Caccamo a Verona, al Teatro Romano. Sempre a Verona ci sarà Patti Pravo, anche lei ospite di Giovanni Caccamo, quindi artisti di tutto spessore. Per spostarci un pochettino c'è Noemi a Riccione, in Piazzale Roma, che vi aspetta. Poi ci sono i Marlene Kunz a Pordenone, bellissimo. Coez a Mantova, poi vi aspettano i Modena City Ramblers a Cervia, Pinarella di Cervia. C'è anche Marco Masini, però un po' più a sud, se c'è qualcuno di Messina che ci ascolta, molto bene. I Finlay arrivano a Bellaria e Giamarina, che durante l'intervista insomma mi avevano spoilerato che sarebbero stati a Rimini, al Becky Bay. E poi, se vi piacciono anche i Gemelli Diversi, vi aspettano al Medio Campidano, bellissimo. Concertoni stasera, veramente, c'è anche Giorgio Poi, c'è Gid Agostino a Vicenza, al Parco di Villa Negri, tanta bella gente che vi aspetta sul palco. Poi ognuno farà quello che vuole, io aspetto quello di Madame la prossima settimana, mercoledì andrò a sentire lei a Vicenza, non vedo l'ora. Gianna Nannini in Marrakesh, questa America Inc.

0: Cash, Gianna Nannini, America Inc. Abbiamo chiuso anche queste tre ore della pausa pranzo Facciarotte Scocchiarella della settimana. Io sono la Dallan, vi mando un beijo, vi do appuntamento a lunedì dalle 12 alle 15, sempre qui, ciao ciao.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella.
8: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
7: Radio Bella e Monella.
9: Spendi di splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 15 in punto.
10: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: Oggi l'appuntamento con i sapori delle voci del territorio ci porta a Salgari da Treviso per parlare del ristorante Marcandole. Benvenuta alla proprietaria Roberta Roretto.
12: Buongiorno, quest'anno sono 32 anni dell'apertura, infatti abbiamo aperto nel 92 con una cucina molto tradizionale di pesce, sempre stato un menù di pesce, però una cucina molto più semplice. Poi diciamo che durante tutto questo periodo, insomma, abbiamo un po' provato la nostra identità creando una cucina un po' più, diciamo, sofisticata, sempre puntando sui prodotti del territorio, dove comunque ci sono anche dei piatti molto tradizionali, però anche dei piatti molto innovativi. Diciamo che ci siamo anche un po' plasmati così nel tempo, in base anche alle richieste dei clienti, perché poi creare un piatto buono, ma anche creare un piatto bello, ti dà la soddisfazione, no? È come vedere un bel quadro.
11: Qual è il piatto forte che il suo ristorante offre ai clienti?
12: La degustazione di crudo. Facciamo proprio una tavolozza di pesce crudo, dove ci sono 12 assaggi, ci sono delle cose che vengono servite in maniera semplice e delle cose un po' abbinate con delle salse un po' più particolari, con degli abbinamenti un po' più ricercati.
11: Per ascoltare l'intervista completa vi verranno in soccorso i nostri podcast sulla pagina apposita del sito classe1.it. Buon ascolto.

0: da 3 kg in su 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira su Radio Bella Monella aprono ufficialmente questo venerdì insieme ad Andrea e Alvise. E gioite, amici, 15 e 6 minuti sono delle bellissime ore.
1: Eh sì, le ultime tre ore di Alvise prima delle ferie.
0: Il ferro.
1: Prima delle ferie. Non ho mica detto le ultime generali. Comunque, l'ultima sigla per Alvise.

0: Ci siamo, signori, e come se ci siamo, abbiamo queste tre ore insieme in questo venerdì, giusto per aprire questo weekend che per Alvise sarà lunghissimo, lo sapete. La settimana prossima si ricomincerà con i normali orari per quanto mi riguarda, quindi 16-19, però dalle 15 alle 16 avrete sorprese, cioè i paciarotti si dividono.
1: Esatto, giusto? Si allungano.
0: Ah, si allungano
1: addirittura. Si allungano, insomma, vedono loro come allungarsi, si tengono per mano e,
0: pensavo un Damiano di 1,90 tipo che entra così in studio.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe. Adesso che è diventato un influencer a tutti gli
0: ormai
1: effetti, quindi insomma, perché privarcene anche di questa cosa? Ma dobbiamo assolutamente riequilibrarci con questo pomeriggio. Torniamo nel 2003 insieme ad Alex Britti e quindi ripensiamo a cosa stavamo facendo ormai 23 anni fa.
0: Non è vero.
1: Sono passati.
0: No, il 2003 era l'altro ieri.
1: No, no, no, assolutamente. Fate tutti quanti un bel respiro profondo e quanti ricordi.
2: Quanti ricordi?
3: 7000 caffè?

0: abbraccio a Mirko Rcomi con Dirti No.
1: Un abbraccio, insomma, è sempre bello salutarlo quando vuoi. No, non è influenzato, ma quando vuoi, Mirko, sei ospite qui in Belle Monella, ricordatelo.
2: Ma attenzione, amici, perché oggi è venerdì, quindi parliamo di musica nuova, musica fresca, perché sono usciti ben 5 singoli nuovi. Insomma, qualcosa avete già iniziato ad ascoltare. Ad esempio, Gianna Nannini è venuto fuori con il suo nuovo singolo Meraviglioso Errore.
0: E non solo, Giulia e Brescia sono usciti con Serenamente.
2: Tra l'altro, questa canzone è all'interno di Solito Cinema, il primo album di Giulia, che sta facendo veramente veramente bene. E questa canzone qua, Serenamente, era la mia candidata come primo singolo. Okay? Ok. Poi però è venuto fuori prima con Coez, poi è venuto fuori con Biagio Antonacci, è venuto fori anche però con 13 Pietro.
0: Quindi è quinto.
2: Questo è il quinto, quarto o quinto.
0: Cioè, quasi azzeccato comunque.
2: No,
0: sembra.
2: Ma questo in realtà, appena è uscito l'album, è quello che è andato subito in trend per quanto riguarda i social network.
0: È vero.
2: L'ascolteremo anche tra poco, la nuova canzone di Ariete con Angelina Mango, Che Bella Vita.
0: Gigi D'Alessio si è messo in collaborazione col Buon Alfa per Genova e Napoli.
2: Quindi
0: capito?
2: Insomma, le città di questi due cantautori. E l'ultimo, ma non per importanza, è Sal Da Vinci con Fuga d'Amore.
0: Quindi più Napoli, quindi rimaniamo ancora.
2: È una canzone un po' diversa sia da Per Sempre Sì, che era una canzone molto, non dico dense, però comunque abbastanza ritmata. Ok, è una canzone d'amore ritmata. Poi è venuto fuori con Poesia, una bellissima baciata. E adesso c'è questa Fuga d'Amore, che insomma andatevela ad ascoltare, è molto molto interessante. È una canzone diversa da tutte quelle che per il momento stiamo sentendo.
0: Nel frattempo andiamo avanti con la musica. Finesse, Shiva, Sfera e Basta, Gue con Gelosa.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella e Molella. Prima abbiamo parlato di nuovi singoli in uscita, adesso invece dobbiamo parlare di un cantante italiano che ha dovuto dire stop per quanto riguarda al suo tour mondiale. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti.
1: Esatto. Il cantante appunto si è sottoposto in queste ultime giorni a un intervento alle corde vocali e adesso dovrà affrontare un periodo di riabilitazione, ovviamente, che lo costringerà a rinviare al 2027 i concerti previsti tra Stati Uniti, Canada e America Latina, quindi un po' il blocco forte dell'altra parte del mondo per quanto riguarda il buon Eros.
0: Sappiamo che lui è molto amato insieme a tanti altri artisti nazionali in America Latina, ma anche ovviamente negli Stati Uniti, in Canada, anche perché ci sono tanti italiani che sono andati lì a lavorare, quindi quando un cantante italiano si porta in quei posti sono sicuramente i primi a prendere il biglietto. Tra l'altro è stato lo stesso Eros Ramazzotti a rassicurare i fan sulle proprie condizioni di salute con un post scrivendo: l'intervento alle corde vocali è andato bene, vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato.
1: Bravo, bene, noi non aspettiamo altro che rivederti un'altra volta sul palco
0: e risentirti soprattutto.
1: Vai Eros!
2: Radio Bella e Monella.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sanremo con Romantica su Belle Monella chiude questa nostra prima mezz'ora insieme.
1: È giusto il tempo di fare una pausa, ci sediamo un attimo e poi torniamo con voi perché si gioca, eh sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera.
1: Marina Rey con Primavera.
0: E Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
1: In Primavera.
0: Bravo, bravo, vedo che sei preparato.
1: Grazie mille al nostro Antonello, adesso preparatevi perché come sempre, come al solito, su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con il personaggio misterioso. Lo sapete, lo conoscete, ma noi ve lo rispieghiamo.
1: Esatto. Sì, sì, esatto. Sì. Dai,
0: siamo gentili.
1: Gentili.
0: Non
1: misericordiosi.
0: Non dirò misericordiosi.
1: Non lo dirai.
0: Non lo dirò.
1: Hai detto, però va bene.
0: Cose che capitano. Comunque, quattro indizi, due facili e due difficili. Ovviamente in ordine inverso, cioè prima i due difficili e poi i due facili.
1: Però ogni tanto potremmo cambiare.
0: Ah sì, ogni tanto mischiarli un po'. Comunque, voi dovete semplicemente dirci qual è il personaggio di cui stiamo parlando.
1: Sai cosa possiamo fare la prossima volta? Dimmi. Diciamo il personaggio e loro ci dicono quattro indizi.
0: Non credo che sia accettabile.
1: Non possiamo.
0: Vabbè.
1: Non possiamo.
0: No.
1: Allora, nasce a Salerno nel 1994.
0: Bravo, ha un figlio nato nel 2017.
1: Ha vinto un Sanremo Giovani.
0: Ed è soprannominato il poeta urbano.
1: Oh, di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Nuovo singolo di Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso.
1: Era evidentemente semplice, nasce a Salerno nel 94, un figlio nato nel 2017, ha vinto Sanremo Giovani ed è soprannominato poeta urbano.
0: Ultimo!
1: Ultimo, sì, perché era molto semplice, ma c'è chi ha detto ultimo, che mi pare
0: sia... quindi ho sbagliato.
1: No, non è, hai sbagliato tantissimo, ma di base intanto non è salernitano ultimo, prima
0: no,
1: di tutto.
0: Però ha cantato una canzone in napoletano con Geolier.
1: Vero, però non è nemmeno Geolier.
0: Ma non è nemmeno, capito che...
1: Non è nemmeno Geolier, assolutamente, anche perché Geolier è napoletano, ne stiamo parlando di un salernitano, ok?
0: E non credo sia del 94 comunque.
1: No, no, Geolier dovrebbe essere
0: molto
1: un po'
0: più giovane.
1: Un po' più giovane, sì, assolutamente. Del 94, poeta urbano, ovviamente, era il nostro Rocco Hunt.
0: Esattamente, bravi tutti voi che avete scritto Rocco Hunt, però bisogna fare le congratulazioni a Raffaella da Treviso che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta. Radio

0: Emma e Fabri Fibra a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Siamo prima ora, esattamente, tra poco torniamo insieme a voi con i titoli di notizie casuali, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni.

0: Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: 16 in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, code a tratti tra il bivio A1 A22 Brennero-Modena e Parma per traffico intenso. Code a tratti anche tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, anche in questo caso per traffico intenso. Di nuovo problemi di traffico sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda alla barriera di Milano Est. Sull'A23 Udine-Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste, coda di 1 chilometro tra il confine di Stato e Ugo Vizza per traffico congestionato. È tutto.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk ad aprire questa nostra seconda ora insieme dalle 16 con Andrea e Alvise su Bella e Monella. Signori, è arrivato quel momento, quello in cui tiriamo fuori dalla plastilina, che l'abbiamo messa dentro la plastilina, la nostra ruota della fortuna.
1: E quindi agevoliamola all'esterno di questa plastilina e gira pure la ruota, va là?
0: Ah, quanti titoli avremo oggi?
1: Che bello, che bello, che bello. Vediamo quello che viene fuori.
0: Titolo di notizia casuale numero 37.
1: Piano B, anche le star ne hanno uno, dalle polpette di Diego Abatantuono alla cucina vegana di Beyoncé e gli hotel di Cristiano Ronaldo.
0: La cucina vegana di Beyoncé?
1: Sì. E le altri... polpette di Diego Abatantuono.
0: No, vabbè, per carità, le polpette, insomma, polpette me l'aspetto da Diego, no? È una persona eclettica su queste
1: perché
0: cose.
1: Perché non puoi aspettarti che Beyoncé sia vegana?
0: O no, non che è che sia vegana, che veramente ci sia un business così forte da fare addirittura un'impresa sulla cucina vegana di Beyoncé, capito? Questa è la cosa che non mi torna. L'hotel di Cristiano Ronaldo, vabbè, insomma, gli hotel, li ho anche visti, sono molto forti.
1: Ah, sì, vedi che ambiente che sei.
0: Non ho detto che sono andato dentro, li ho visti.
1: Ti hanno sentito tutti, Andrea. Hai detto che sei andato lì e sei stato una settimana.
0: Non è vero, ho detto che li ho anche visti.
1: Sì, col binocolo.
0: Andiamo al bar.
1: No, non andiamo a nessun bar. Radio.

0: grande amico con Onda Alta su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di raccontarvi quale sarà il secondo titolo di Notizia Casuale. La ruota è pronta, quindi pigia Andrea.
1: Sto andando, pigio, devo girare,
0: devi
1: mica devo pigiare.
0: Pigia!
1: Non c'è un tastino, devo girare al viso.
0: C'era il tastino,
1: no, l'abbiamo tolto, per forza. Vediamo un po'. Oh, 39 verticale, prego.
0: Eccoci qua, Elisabetta Gregoraci in Malesia. Quanto costa il resort di lusso nel cuore della foresta su una delle spiagge più belle al mondo?
1: Chi se ne frega, c'è nel senso.
0: Perdonami, però. Bello, nel però. Cuore della foresta su una delle spiagge.
1: Vabbè, perché probabilmente c'è la foresta che dà fino alla spiaggia.
0: Ah, no? È tipo l'isola dei famosi.
1: O magari il resort è nella foresta, ma dopo si arriva alla spiaggia che è lì vicino. Che è molto bella.
0: È più bello avere una spiaggia piuttosto che uno strapiombo davanti.
1: In effetti, non però sarebbe spiaggia. Diciamo che la foresta con lo strapiombo è strano da vedere. Dove la troviamo così la foresta? Non lo so.
0: Beh, secondo me la trovi da qualche parte.
1: Dappertutto.
0: Sì, sì.
1: Basta andare
0: in Irlanda.
1: Sull'altopiano d'Asiago.
0: Sì, è che è un po' più difficile magari trovare il mare sotto, capito?
1: Fidati che secondo me se corri bene ti tuffi.
0: Ah, e fai un bel lancio.
1: A un certo punto il mare lo vedi.
0: Certo, sì. Radio Bella.

0: e Chiara Ferragni, Non mi basta più su Radio Bella e Monella. Andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Yao, giro la ruota.
0: Bravo.
1: Hai sentito? Ho fatto la pubblicità a Yao Ming, quindi sarà molto...
0: Sarà molto più lunga,
1: Molto più lunga.
0: Senti qua, una potenza in quelle braccia.
1: L'ha fatta come un tiro libero, che è molto lento. Numero 2.
0: Alessandra Mussolini è la nuova opinionista di Uomini e Donne. L'annuncio di Maria De Filippi. Quindi
1: che bello.
0: Ci sono Tina Cipollari,
1: sì.
0: Gianni Sperti, Tini,
1: okay.
0: E Alessandra Mussolini.
1: Chissà che gran consigli che daranno lì in tutti i tronisti.
0: Ognuno porterà la propria esperienza in amore e consiglierà i tronisti vari e anche quelli del trono over, che hanno 100 anni in più di loro, che sono lì seduti, ma comunque hanno bisogno di consigli d'amore.
1: Che consigli devono avere?
0: Vedi Gemma Galgani.
1: Ancora c'è Gemma Galgani. Ma perché? Ma non va in pensione? Scusa.
0: No, è già in pensione da anni. Il problema è che non riescono a levarla da lì. Ormai è diventata parte della nave, parte della ciurma.
1: Immagino. Sì,
0: quindi, insomma,
1: si è fusa col trono, quindi.
0: Esatto, sì, sì. Però in realtà non è un trono, è una sedia normale.
1: Ah, sì.
0: È che lei ha detto. Io da qui non mi... Perché allora ti devo spiegare: il trono over, ok? Non è
1: allora
0: che sono,
1: normale,
0: non sono tutti quanti su un trono, perché sono le dame da una parte e i cavalieri dall'altra.
1: Che bello.
0: Seduti su queste sedie, anche abbastanza comode.
1: Certo.
0: Però non sono dei troni come invece i ragazzi giovani, capito?
1: Chiama Maria.
0: No, lì c'è bisogno di essere un po' più veloci, capito?
1: Ma chi? Ai tronisti
0: Dover? Perché stavi dicendo geriatrico?
1: Non lo so, devono essere più tranquilli.
0: No, lì si va spediti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Mi ha detto sali, sali,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Lo zio J-Ax con Fedez senza pagare, un bel ritorno a 2017 per chiudere anche questa mezz'ora.
1: Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni e ritornano anche le nostre classifiche, quindi imperdibile momento, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pepe.

0: anni. Su, Bella e Monelli. Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Che trittico straordinario quello degli anni. Abbiamo scattato il Luna Pop con Se ci sarai.
2: Mario Venuti con Crudele.
1: E Loredana Bertè con E la Luna bussò.
3: Grazie ancora per queste tre canzoni, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
3: Apriamo 16:41 minuti, la quarta mezz'ora insieme. Andrea e Alvisa insieme a voi fino alle ore 18. Adesso arrivano, o meglio, arriva la classifica dei personaggi più.
1: Cos'è?
3: Stampati sulle magliette del cinema e serie TV, ovviamente.
1: Hai capito, stampati era così. Quindi
3: stampati, certo.
1: Perdona.
3: Certo.
1: Decimo posto, partiamo chiaramente in questa top 10 con Mercoledì Addams, il grande successo anche dopo la serie TV che è uscita negli ultimi anni, sì, insomma, negli ultimi tre
3: secondo
1: anni.
3: Secondo me ha avuto un exploit proprio grazie a questa serie. Prima era uno dei protagonisti degli Addams con sì. La serie interpretata da Jenna Ortega.
1: Diciamo che forse prima era più così presente la madre. O la mano, o Fester, lo zio Fester.
3: O il padre, o Lurch.
1: No, basta.
3: Anche
1: Lurch, ma basta. No, lei era tipo la penultima. Ecco.
3: Alla nona posizione troviamo Walter White, il volto di Heisenberg per quanto riguarda la serie di Breaking Bad, una delle più celebri, insomma, degli ultimi anni.
1: Ottavo posto per Darth Vader, probabilmente uno dei volti più riprodotti della storia del merchandising cinematografico e non solo, perché è ovunque.
3: Esatto, e pensa, se è ovunque, pensa i primi sette quanti ce ne sono.
1: No,
3: ad esempio, settima posizione per Spider-Man.
1: Vabbè.
3: Costume, maschera, logo sono immediatamente riconoscibili e li trovi in ogni angolo del paese.
1: Ci sta, eh. Sesto posto, chiudere questa nostra prima parte, questa nostra prima tranche, Mickey Mouse, Topolino all'italiana, è uno dei personaggi più utilizzati, in effetti, nell'abbigliamento pop, soprattutto perché Disney lo ha sparato ovunque.
3: Beh, se ci pensi, è uno dei primi, o se non il primo personaggio che è stato creato, quindi
1: certo.
3: È quello di punta sicuramente.
1: Siamo riusciti anche ad accostarlo alla guerra in Vietnam, se non ti ricordi, vedi?
3: No, Mickey io non Mouse, ho accostato Mickey Mouse. Nulla, mi dispiace.
0: Radio Bella.

0: dal 2005 Ligabue con Happy Hours, Radio Pelle Monella. Vi stiamo parlando della classifica dei personaggi più stampati sulle magliette dal cinema e anche alle serie TV.
1: Siamo finalmente arrivati anche a uno della DC Comics, perché prima non abbiamo visti fino adesso Marvel, sì, ma non DC appunto. È arrivato Batman al quinto posto, che se è al quinto lui vuol dire che sopra non c'è più nulla della DC.
0: Infatti, no, assolutamente non c'è il buon Superman, ma alla quarta posizione troviamo Marty McFly, Ritorno al futuro, insomma.
1: Certo.
0: Ha prodotto una grandissima quantità di merchandise e ovviamente Marty, insieme a magari anche alla DeLorean,
1: certo,
0: è uno dei più stampati.
1: Sai che mi aspetterei anche Doc? Strano che non ci sia.
0: Secondo me è molto più Marty rispetto a
1: Capisco. Terzo posto invece per Deadpool, costume rosso, quello rosso e nero per intenderci, il volto mascherato, insomma sono cose che diventano graficamente perfette per le maglie.
0: Seconda posizione troviamo Homer Simpson, qui insomma entriamo in un territorio abbastanza ampio, perché anche lì tante magliette, anche io una volta
1: ce l'hai?
0: Una maglietta.
1: Ma quanto una volta era?
0: Quando dico Ebi,
1: mamma mia, avevi tre anni.
0: Mamma mia, forse nel lontano 1900 e chi si ricorda?
1: E chi si ricorda? Il primissimo posto invece, signori,
0: secondo
1: è per
0: me,
1: lui.
0: Secondo me è
1: ce l'hai la
0: un
1: maglia.
0: Qualcosa. No, non
1: come
0: credo
1: no?
0: Di avercela.
1: Ce l'ha qualcuno intorno?
0: Qualcosina
1: attenzione.
0: Sicuramente c'era.
1: C'è Ciubecca che fa un
0: non
1: po'
0: fa così,
1: così
0: però.
1: Come faccio?
0: Così ho un po' di ranteghino.
1: Sentiamo chi è Ciubecca. Grazie, ringraziamo Ciubecca. Comunque è uno dei soggetti più iconici e soprattutto molto riconoscibile, mi sembra.
0: Direi di sì.
1: C'era lui e il cugino Hit, che erano tipo simili.
0: Esatto, solamente
1: basta.
0: Gli distanziava l'altezza.
1: Esatto.
0: Poi per il resto erano paragonabili.
2: Radio Bella e

0: Laura Pausini con Durare su Radio Belle Monella chiude anche questa seconda ora insieme.
1: E se c'è una cosa che dura sicuramente la nostra prossima rubrica, torna il Best of
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
1: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 17 e un minuto.
4: Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Si allunga la lista dei decessi sui luoghi di lavoro. Ieri un giardiniere 46enne, espirato probabilmente a causa delle alte temperature in un'abitazione del Bolognese. Sempre ieri un operaio 47enne a Poggio Rusco, Mantova, sarebbe deceduto per un arresto cardiovascolare. Oggi invece a Tribano, Padova, un operaio 59enne è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Contributo economico statale agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto di testi e di materiale didattico. La misura viene gestita a livello sia regionale che comunale, anche sulla base dei parametri ISEE. Per esempio, in Veneto fino a 10.632,94 euro, il sussidio massimo è di 200 euro, diventano 150 per lo scaglione successivo fino a 15.748,78 euro. Una vasta nube di polvere sahariana ha raggiunto l'Italia accompagnando un'altra ondata di caldo estremo di questa estate. Le concentrazioni più elevate hanno interessato inizialmente Sardegna e regioni meridionali, per poi estendersi al centro-nord, coinvolgendo quindi l'intera penisola, raggiungendo regioni settentrionali come Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tu Cosa Fai questa sera su Bella Monella apre la terza ed ultima ora insieme ad Andrea e Alvise fino alle 18 con voi, poi dalle 18 alle 20 ci sarà Greta.
1: Esatto, partiamo, attenzione, con la cosa più bella, perché è arrivato finalmente il best of anche in questa settimana, quindi chiudiamo la settimana un po' riepilogando le cose migliori ma anche le peggiori, perché abbiamo anche il worst of e addirittura oggi abbiamo un plus one.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Non vedo l'ora.
1: Il best of di settimana è questo: Riccardo Sparacciari, te lo ricordi?
0: Sì, certo.
1: È stato eletto il più bello d'Italia, ha detto: devo tutto a mia mamma, ora indosso la stessa fascia di Gabriel Garco. Chi è il 27enne? Non lo sappiamo. Non
0: lo stanno ancora cercando.
1: Non lo sappiamo, però la fascia di Gabriel Garco, ha parlato anche Gabriel, ha detto: io non sapevo di averla persa, così. E in più la mamma ha detto: chi è?
0: Mamma ha detto: sono molto felice di mio figlio,
1: sì,
0: eccetera eccetera.
1: Bene, sì, siamo contenti di ciò. Comunque un abbraccio a Riccardo Sparacciari, che è il nostro best of di settimana,
0: E il bel,
1: e pensa tutto il resto,
0: il bel off, capito? Sì, sì. Questo è il più bello.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gali con Paprika su Bella e Monella, vi stiamo facendo il best off, il brutto off. Bravo. E il plus off.
1: No, il plus off sembra brutto comunque.
0: No, quello sarebbe un
1: il best
0: un
1: off, il worst off, il plus one, come era.
0: Che troveremo dei termini in italiano prima o poi.
1: Sì, ma per forza, vabbè. Vuoi il peggio oppure il più uno?
0: Quello no, no, fai il peggio.
1: Il peggio per primo, e allora partiamo da lei, Ilenia Pastorelli, te la ricordi anche lei? Bene, il lavoro da venditrice, la svolta e la crisi con il GF, la fuga a 15 anni, il grazie a Babbo Vieri, in amore mi affascina il brutto.
0: Sai, l'unica cosa che mi dispiace è non essere stato lì in presenza di lei che dice grazie Babbo Vieri.
1: No, infatti, anche perché non credo che l'abbia detto nemmeno, quindi è una questione.
0: No, invece se lo scrivono vuol dire che l'ha detto.
1: Sicuramente, quando mai hanno scritto cose diverse da quelle che sono state la realtà?
0: A parte che tu sei di una diffidenza ultimamente.
1: No,
0: che...
1: ma scherzi, io mai.
0: Tra un po' direi che la terra è piatta.
1: Mai diffidente, in effetti in Australia non ci sono mai andato io.
0: E quindi tu e l'Australia nella stessa stanza non siete mai stati.
1: No, ho conoscenti in Australia, quindi forse non posso dire quello.
0: Vabbè. E se tu stesso fossi l'Australia?
1: Potrebbe essere.
0: Prova a guardarti nudo e vedere se trovi.
1: Il problema è dove atterrano gli aeroplani.
0: Non posso dirti, so dirti dove è Canberra.
1: Comunque
0: però.
1: Salutiamo Ilenia Pastorelli, sì. Sicuramente il worst off, il peggio di questa settimana, perché non si è capito una mazza.
0: E salutiamo anche Babbo Vieri comunque.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cambiare.

0: Eccoci qua, amici, con Giova, Alfa, Buon Vento su Radio Belle Monella. È arrivato il momento del plug in one.
1: No, non è così, è plus, non è plug. Forse
0: scusa,
1: mi sbagli.
0: Ho avuto un lapsus.
1: Sai come i tuoi automatismi nei linguaggi, sì, questo sì, è quello sì. che vai a comprare.
0: Perché parliamo in inglese, io l'inglese certo, non lo certo. conosco.
1: Il più uno per oggi non è né il meglio né il peggio, ma è proprio il più uno. E quindi torna fra noi. Siamo contenti di averlo di nuovo ospite. Felici ospiti, ospite di avere ospite.
0: Sì, come diceva un saluto grande a Luca Giurato.
1: Ok. Sossio Aruta.
0: Oh, che se non sbaglio il soprannome era il Re Leone.
1: Il Re Leone.
0: Sì, per questa folta chioma.
1: Incredibile. Parlava un po' come Giurato, in effetti.
0: No, parlava come Mufasa.
1: Come Mufasa.
0: Non capiva niente perché Mufasa ruggiva. Quindi, nel senso, non.
1: Il Re Leone. Mi ricordo, non segnava. C'era un problema.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Ciccio si agitava
0: per
1: sempre.
0: Carità.
1: Comunque, Sossio Aruta, ecco la nuova fidanzata. E diremo chi se ne frega. La frecciatina, l'ennesima, l'ex Ursula Bennardo, che salutiamo anche lei. E dopo la tempesta arriva sempre la quiete.
0: Però questo è vero, cioè questa è una massima, capito? Non è che l'ha tirata fuori Sossio Aruta.
1: Guarda che secondo lui l'ha detta lui, eh.
0: Ah, cioè sì, proprio sì, sì. È un marchio registrato.
1: Guarda, mi è venuta in mente questa frase iconica, eh? Segnatela se vuoi, dopo la tempesta arriva sempre la quiete.
0: Non sempre, in alcuni casi, perché dopo tempesta ogni tanto c'è sempre un'altra tempesta.
1: Tra l'altro abbiamo anche la parte registrata, la Sossio Aruta.
0: Esatto, esatto. Pensa che lui, hai presente quella casa cinematografica che aveva il leone?
1: A Warner.
0: Ecco, è Warner?
1: Mi pare di sì.
0: Okay.
1: O la MGH,
0: non mi ricordo, è parente di Sossio Aruta.
1: È lui,
0: incredibile.
1: Bello.

0: Blanco con Los Angeles su Belle Monella chiude anche la penultima mezz'ora insieme.
1: Era MGM comunque quella del leone che urlava.
0: Ah ok, sì. E tra poco attenzione perché torna Antonella e poi giochiamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare tutte canzoni bellissime e ovviamente anche canzoni da cantare, ad esempio Jovanotti, Dardust, Nuova Era,
1: Fatti Bravo, Fisher con Losing Bambola Mashup,
0: Gali e Madame con Pare. Grazie Antonello, adesso su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella, si gioca con...
1: Si gioca e si spinge, signori, perché oggi vi regaliamo qualcosa di molto interessante. Due card per il Luna Park di Bibione. Sono tra l'altro utilizzabili fino al 4 di settembre, quindi dovete correre, ragazzi.
0: Sì. È dietro l'angolo il 4 di settembre. Il più veloce che al nostro via scrive Luna Park per me al 393-7366-170 si aggiudica queste due card.
1: Dico tre.
0: Dico due.
1: Dico uno. Via!
2: Radio Bella e Monella.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con Brescia serenamente su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi due card per il Luna Park di Bibione.
1: E le abbiamo dati sì, queste due card che saranno utilizzabili entro il 4 di settembre, quindi entro settimana prossima. Il buon Omar se le ha portate a casa scrivendo semplicemente Luna Park per me al 393-7366-170.
0: E l'ha fatto prima di tutti, quindi bravo Omar!
2: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro.

0: Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo un euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Suona.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Bella Disco. Domani sera, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo. Io penso positivo. Io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Bella Disco. Domani sera, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in

0: tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi es-

0: da cantare.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.